perché se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Quebrada de Humahuaca è famosa in tutto il mondo per le sue montagne colorate e la sua gastronomia, ma nasconde anche un tesoro archeologico che molti definiscono il Machu Picchu argentino. Si tratta del Pucará de Tilcara, un'imponente fortezza di pietra situata su una collina a 2500 metri di altitudine nella provincia di Jujuy. Come la celebre cittadella peruviana, questo luogo del nord-ovest argentino offre paesaggi spettacolari, mura preispaniche e un forte legame con il passato andino. Dietro le immagini da cartolina con enormi cactus si cela però un dettaglio storico che molti turisti ignorano. Il Pucará non fu costruito dagli Inca. Gli archeologi hanno dimostrato che i veri fondatori furono i Tilcara, appartenenti al popolo originario Omahuaca. Le prime mura vennero erette intorno al XI secolo, quasi 400 anni prima dell'espansione dell'impero Inca nell'attuale territorio argentino. In origine il sito funzionava come una piccola città difensiva, religiosa e residenziale, destinata a proteggere le risorse agricole della zona. Verso il 1480 gli Inca conquistarono la regione e, riconoscendo la posizione strategica del Pucará, decisero di non distruggerlo. Lo trasformarono invece in una Lilacta, cioè un centro amministrativo e militare utilizzato per controllare il trasporto dei metalli preziosi verso Cusco. Un altro aspetto sorprendente è che gran parte di ciò che si visita oggi è frutto di una ricostruzione realizzata nel XX secolo. Gli archeologi Juan Bautista Ambrosetti e Salvador De Benedetti scoprirono il sito quasi completamente in rovina. Negli anni 40 e 50 si decise di ricostruirlo per promuovere il turismo nel nord argentino, anche se diversi storici sostengono che siano stati utilizzati criteri architettonici più vicini allo stile incaico-peruviano che a quello originario degli Omahuaca. Anche la celebre piramide tronca sulla cima, fotografata da tutti i visitatori, non è indigena. Si tratta di un monumento del 1935 dedicato agli archeologi che scoprirono il sito, cioè Ambrosetti e De Benedetti. Il Pucará de Tilcara si trova a soli 1,5 km dal centro di Tilcara ed è facilmente raggiungibile a piede o in auto. I visitatori possono esplorare abitazioni in pietra ricostruite, recinti per lama, un centro cerimoniale e un suggestivo giardino botanico d'altura ricco di cactus giganti. Dalle sue terrazze si godono inoltre viste panoramiche mozzafiate, sulla Quebrada di Humahuaca particolarmente spettacolari al tramonto. Visitare il sito con guide locali permette di comprendere meglio la vera storia nascosta tra le sue antiche pietre. Musica ora con il cosiddetto rock nacional, Los Twist, anni 80, con el 5 en la espalda.

0: Ecco, questa canzone interpretata dallo Twist parla di Antonio Ratín, che è stato uno dei grandi simboli del calcio argentino degli anni 60, capitano del Boca Juniors e punto di riferimento dell'Argentina, della nazionale argentina, centrocampista, elegante, combattivo, era famoso per la sua leadership, il carattere forte e la grande visione di gioco. Rimase celebre anche per l'episodio della Coppa del Mondo del 1966, quando fu espulso proprio contro l'Inghilterra, lì si giocava il mondiale, in una delle partite più controverse della storia argentina.
1: Tango argentino, la trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: Due cose su questo tango. La prima di questo tango, come avete sentito, è stata ritrovata una registrazione molto antica, risalente ai primi anni delle incisioni di Carlos Gardel. Questo ritrovamento ha permesso di recuperare il suono originale di quell'epoca, con tutta la sua atmosfera nostalgica e rurale. La scoperta è considerata molto importante dagli appassionati di tango e dagli storici della musica argentina. Fatto questo chiarimento, per chi può capire lo spagnolo, all'inizio della registrazione non ci si capisce nulla, ma man mano avanza la canzone si può cominciare a comprendere quali sono le parole che canta Carlos Gardel, una canzone più vicina al folklore che al tango, come ai primi tempi di Gardel. La canzone tango si chiama Por el Camino, è un tango del tono nostalgico, reso celebre da questa versione negli anni venti. La canzone racconta il lento ritorno di un carrettiere attraverso la campagna argentina, immerso nella solitudine e nei ricordi, con immagini poetiche della vita creola. Il brano mostra il lato più intimo e malinconico del repertorio gardeliano, quindi stiamo parlando di un'incisione che ha più di 100 anni. È veramente una cosa straordinaria poter condividerla con tutti voi. Capisco che il livello dell'incisione si potrebbe discutere se si può mettere sulla radio o no. Per coloro che ascoltano con l'app o su internet sicuramente hanno capito. Per coloro che ascoltano sulle onde corte sicuramente non ascolteranno nulla. Ma comunque la canzone intitolata Por el Camino, Carlos Gardel, 104 anni dopo incisa nel nostro programma.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE.

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cucci Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamón e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi, Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

Pianista luminoso, moderno e innovatore, Cuci Leguizamón fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo Saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuci si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrappunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dal Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle disonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: escuché era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Y Cuchi era un maestro de la composizione. Passava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cuchi è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Giorare, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

è deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia de Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale chileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena. Ma quando torna in patria, piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni, fino a quando considerò che era pronta.

0: produzione Julieta Galván, speaker Marcello Ayala, operatore della cabina di regia Julián Carballo.
1: Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
1: Rai, 世界に向けて Argentina.
3: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
1: Rai, Argentina al mundo.
0: Bene, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. E in occasione della giornata mondiale dello Chardonnay, l'Argentina ha confermato l'importanza di questo vitigno bianco all'interno della vitivinicoltura nazionale, con una forte presenza nella regione di Cuyo e una crescita costante sui mercati internazionali, secondo un rapporto dell'Istituto Nazionale di Vitivinicoltura. L'ultimo rilevamento disponibile indica che in Argentina ci sono 5.542 ettari coltivati a Chardonnay, pari al 2,8% dell'intera superficie vitivinicola nazionale e al 17,6% delle varietà bianche destinate alla produzione di vino. Il vitigno è presente in 17 province. Il 93,7% dell'intera superficie nazionale coltivata a Chardonnay si concentra tra Mendoza e San Juan. La varietà è inoltre presente in province emergenti come Neuquén, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos e Jujuy. La provincia di Mendoza guida nettamente la produzione nazionale di Chardonnay con 4.606 ettari coltivati, equivalenti all'83,1% del totale argentino. Seguono San Juan con 586 ettari, poi Neuquén, La Rioja, Salta e Rio Negro. Il rapporto evidenzia che Tupungato rappresenta il principale polo dello Chardonnay argentino, concentrando il 25,3% della superficie coltivata di Mendoza. Si distinguono anche Tunuyán, Luján de Cuyo, Maipú, Junín e Rivadavia. Anche nelle regioni più recenti per questa varietà stanno emergendo nuovi poli produttivi. A Chubut si distingue Sarmiento, mentre nella provincia di Buenos Aires il dipartimento con più Chardonnay è General Pueyrredón. Lo Chardonnay è oggi il secondo vino bianco più consumato in Argentina dopo il Torrontés e Riojano e occupa il quinto posto tra tutti i vini varietali venduti nel paese. Nelle esportazioni lo Chardonnay è il vino bianco argentino più venduto all'estero e il terzo tra tutti i varietali, dietro solo a Malbec e Cabernet Sauvignon. I principali mercati di esportazioni sono Brasile con 19,3%, Stati Uniti 16,7% e Paesi Bassi 13,4%. Per i blend a base di Chardonnay i mercati principali sono Brasile, Belgio e Venezuela. Molto bene, musica ora con Metropoli, la canzone intitolata Héroes Anónimos.

0: Yo soy un poeta que muere de amor.
1: Il tango, per chiudere il nostro programma odierno, con la voce di Julio Sosa, uruguayano lui, ma che ha sviluppato la sua carriera come cantante qui a Buenos Aires, la canzone intitolata Princesa de Fango, cioè la principessa di fango. Noi, come dicevo, chiudiamo la nostra puntata odierna salutandovi, augurandovi un bellissimo weekend lungo, eh? Questo sarà un weekend lungo perché lunedì sarà festivo a causa 25 maggio, rivoluzione di maggio, il primo strillo di libertà della nostra nazione, la Repubblica Argentina, 25 maggio 1810. Noi vi salutiamo, Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi auguriamo ancora un bellissimo weekend. Ciao!

Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, RAE, RAE Argentina al Mondo, la mittente della radio pubblica argentina all'estero. Dalla cabina di regia ringraziamo la carissima Gloria Sarmiento nella produzione di Radio Nazionale, RAE Argentina al Mondo, Silvana Avellaneda, nella redazione del radiogiornale Fernando Faria, e certamente la sezione informatica delle reti sociali e anche internet, la pagina web, Julian Cortez e il carissimo Pedro Araoz. Certamente oggi una puntata speciale che comincia con la musica, sempre la musica della RAE.

0: RAE Argentina al Mondo presenta Argentini senza confini, Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Erano le 6 di mattina in Argentina quando un giorno di maggio è suonato il telefono per avvertire un assonnato Edoardo Saceri che era il vincitore del premio Alfaguara nella categoria romanzo, il premio più importante di letteratura in lingua spagnola. Il suo romanzo, La noche de la usina, era stato scelto fra le oltre 700 opere presentate, arrivate per contendersi il premio più ambito in Spagna e Iberoamerica. Per me è molto forte. Non era la prima volta che si presentava all'Alfaguara. Era la terza e lo faceva per i libri e gli scrittori che lo avevano vinto prima. Inoltre, il libro che vince esce allo stesso tempo in Spagna e Iberoamerica. L'ho fatto sapendo che alla giuria poteva piacere un altro romanzo e sapendo che a volte tocca vincere e a volte perdere. La sua maggiore soddisfazione è aver ricevuto il premio dopo tanti nomi illustri, quali ad esempio Tomás Eloy Martínez, Manuel Vicent, Laura Restrepo, Elena Poniatowska e Santiago Roncaiolo. Saceri è nato a Buenos Aires nel 1967. È professore e laureato in storia. È cominciato ad essere noto come scrittore grazie ai suoi racconti in cui spesso il calcio è il protagonista. Esperando a Tito e otros cuentos de fútbol del 2000, Te conozco Mendizábal del 2001, o Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos del 2004, sono diventati così popolari che molti di essi erano diffusi negli stadi di calcio, come l'ormai famoso Me van a tener que disculpar, omaggio a Diego Maradona, letto dal giornalista Alejandro Apo.
1: Sí, me van a tener que disculpar. Yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas, aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos.
0: Il suo romanzo, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema da Juan José Campanella con il nome Il segreto dei suoi occhi. Il film è diventato una delle pellicole di più successo della storia del cinema argentino. I responsabili della sceneggiatura sono stati Saceri e Campanella ed ha ricevuto parecchi premi quali l'Oscar al miglior film straniero nel anno 2010. In questo romanzo, come in tutta la sua opera tradotta in 20 lingue, Saceri affronta contesti personali e sociali di una profonda semplicità che li rende universali.
2: La dedicatoria di ese libro.
0: Il libro è stato dedicato a mia nonna, perché è stata la persona che ha condiviso di più la sua memoria con me. Mi ha insegnato a capire in che modo siamo quello che ricordiamo. Da bambino, mia nonna mi preparava il pranzo a casa mia e mi raccontava la storia della mia famiglia. Mi raccontava perché io le facevo delle domande o le domandavo perché lei mi raccontava. Ci siamo uniti una brava narratrice ed un tipo molto curioso. Sono sempre ottimi incontri. La noche de la usina è ambientata in un paese immaginario, O'Connor, all'interno della provincia di Buenos Aires. La storia trascorre in piena crisi economica del 2001, quando un gruppo di perdenti pianifica una vendetta dopo essere stati vittime di una truffa.
3: La novella è una novella di un robo, se te tengo che sintetizzare.
0: Il romanzo ha come un tema il furto, un romanzo poliziesco che si svolge in un paese immaginario dove sono truffati da un imprenditore nella zona proprio del Corralito nel 2001. Cioè la restrizione della libera disposizione di denaro in contanti da conti corrente e casse di risparmio imposta dal governo di Fernando de la Rúa. E sorge quest'idea: recuperiamo ciò che è nostro. È l'unico modo di derubare al ladro. Però non sono una banda di ladri esperti. Il romanzo è una trama di racconti di un narratore onnisciente che conosce il finale della storia, però, come i grandi narratori di successi, sistema i personaggi ed i contesti con una

0: Lo si trovano in un bivio che fa sì che loro vite e le loro routine diventino trascendentali.
1: Así como en la vida me gusta.
0: Così come nella vita mi piace ascoltare, guardare ed individuare quello che vi è di eccezionale nella vita di chiunque di noi, mi piace che succeda lo stesso con i miei personaggi e che il lettore scopra con quell'attimo chi siano comune e non siamo assolutamente comuni. Che la nostra vita è anodina e si trova nel contempo in un momento, in una situazione, in una decisione eccezionale.
1: En mi formación como lector,
0: nella mia formazione come lettore ricordo che mi hanno colpito nell'adolescenza gli universi di Cortázar. Cioè prendere la parte quotidiana, andare verso il piccolo e farlo diventare letterario. Non è che uno possa arrivare a quell'altezza, però sì, io mi sono sentito legittimato quando mi sono messo a scrivere perché se i grandi autori si sono orientati verso questa piccolezza e vi hanno cercato dentro una simile trascendenza, possiamo andare da quella parte. Saceri ha la virtù di essere un autore che scrive con una apparente semplicità, con storie che scorrono in trame quotidiane, afferrabili, quello che lo ha reso un autore popolare, soprattutto a partire dalla emozione e da un certo immaginario collettivo che compaiono particolarmente nei suoi racconti di calcio. Colui che ascolta può avere il sospetto di una pretesa di emulazione ed emulare quella gente, come Cortázar, è impossibile. Però vi è questo, che tu come lettore dica, ahimè, se questi tipi ce l'hanno fatta, possiamo andarci dietro di loro e vedere cosa troviamo. Malgrado i riconoscimenti e la fama, lo scrittore insiste nel fatto che i perdenti siamo maggioranza. Cosa significa essere un vincitore, si chiede. In fondo, tutti perderemo e anche ci si atteggia ad essere una persona di più successo, dovrebbe tenere in conto che perdiamo sempre persone e cose. Come una etica di vita, quelli che fanno da soli o si atteggiano ad eroi non hanno spazio nell'universo dei Saceri. Un modo di concepire il mondo che si è forgiato quando ha cominciato a scrivere da molto giovane, con passione parallela al suo mestiere di professore di storia. Ho cominciato a scrivere a 25-26 anni per ordinare la mia testa fondamentalmente e senza la pretesa di pubblicare. Ho iniziato ad inviare alcuni racconti di calcio ad Alejandro Apo alla radio. Lui li ha letti e che ci fosse gente che chiamava e diceva «Guarda, mi è piaciuto questo racconto, a me è servito». Così come lo sguardo degli altri serve per farti sentire male o bene come in questo caso. In questo modo, con la logica delle persone comuni che realizzano prodezze straordinarie, Edoardo Saceri ha una voce che riecheggia quelle tribune popolari calcistiche, così come nei circuiti letterari, raccontando le piccole epopee di ogni mortale. RAE Argentina al Mondo ha presentato Argentini senza confini. Edoardo Saceri, il narratore dell'epica dei perdenti. Produzione Silvana Avellaneda. Edizione Julián Carballo e Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: Bene amici, sapete che potete ascoltarci su www.rae.com.ar in diretta dello streaming. È il momento delle produzioni speciali della RAE, in questo caso le rubriche, la rubrica speciale di tango.
1: RAE Argentina al Mondo presenta...

Considerato un grande poeta, l'argentino Homero Manzi non lasciò un solo libro di poesia pubblicato, però lasciò oltre 100 parole di canzoni, tango e milongas di una qualità poetica insuperabile, che mantengono vivo il suo nome dopo più di 60 anni.

0: anni della sua morte. Omero Manzi nacque nel 1907 nella provincia di Santiago del Estero, nel nord argentino, però pochi anni dopo la famiglia si trasferisce a Buenos Aires, dove lui trascorre la sua infanzia ed adolescenza in quartieri umili della periferia, di transizione fra la città e la campagna. Quell'esperienza lo segnò per tutta la vita ed il paesaggio di quei quartieri suburbani sarà lo scenario di molti dei suoi tango. Omero Manzi frequentò la scuola media superiore in un collegio e la facoltà di giurisprudenza. A quel tempo diventa amico del giovane poeta Catulo Castillo e per la sua influenza e quella di suo padre, lo scrittore José González Castillo, Omero inizia a dedicarsi alla letteratura. Il poeta e specialista in tango Héctor Negro sottolinea l'importanza di questi rapporti per il giovane Omero Manzi e lo fa in questo modo.
1: Nel ciego del violino, che viene a ser viejo ciego.
0: Le prime parole di un tango composte da Manzi nel 1926 sono in realtà un poema che presenta ad un concorso letterario. E gli stessi responsabili del concorso gli dicono che quei versi sono troppo buoni e gli suggeriscono di portarli da un compositore di spicco, perché da lì potrebbe uscirne una grande opera. Manzi mostra quei versi al suo amico Catulo Castillo e suo padre lo mette in contatto con il pianista Sebastián Piana, il quale afferma subito che con quelle parole si potrebbe fare una canzone popolare di qualità. Così nasce il tango Viejo Ciego, una delle prime opere di Manzi che diventa una delle pietre miliari di quello che sarà il suo grande repertorio.
1: Le cambiò il titolo e le puso Viejo Ciego.

0: lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar.
1: Con el musicista Sebastián Piana, Omero Manzi scrive parecchie delle sue opere più famose, essendo entrambi considerati dei rinnovatori della milonga, genere che prima di loro era molto vicino alla cosiddetta milonga campera, cioè milonga rurale, e alla quale danno una sonorità e tematica definitivamente urbane. Le collaborazioni con Piana rendono noto il giovane Manzi. Insieme scrivono Milonga Triste, Milonga del Novecento e Milonga Sentimentale.

oltre ad essere un poeta rilevante, Ommelo Manzi fu un appassionato militante politico-sindacale. Fu professore e giornalista, sceneggiatore radiofonico e cinematografico e perfino condiresse un paio di film. Si può affermare che nessuna area della cultura era estranea ai suoi interessi. Perciò, dopo aver contestato la tematica adottata dal cinema argentino sonoro nei suoi primi 10 anni, decise di intervenire. I primi 3 film a cui prese parte quale sceneggiatore in collaborazione con Ulisse Petit e Murat continuano ad essere delle pietre miliari nella storia del cinema argentino. Lo storico Orazio Salas descrive il rapporto di Manzi con il cinema e lo fa in questo modo. Manzi morì a 43 anni e lasciò un'opera impressionante. Sul tavolino da notte dell'ospedale dove morì rimaneva la sceneggiatura di un film sull'aviatore Jorge Newbery. Manzi fu sceneggiatore niente meno niente più di film quali Pampa Barbara, La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, El Viejo Ucha, cioè film essenziali nella storia del cinema argentino che hanno segnato una pietra miliare perché era la prima volta che qualcuno si occupava di argomenti argentini, della storia argentina. Il cinema finì con appassionarlo e gli dedicò quasi tutto il suo tempo. Tuttavia, fu la musica a renderlo indimenticabile. Il suo amico, Aníbal Troilo, bandoneonista e direttore dell'orchestra di tango più famosa degli anni 40, incise oltre 40 opere composte da Manzi ed insieme ne scrissero altre 5, tra cui il Tango Sur, che compare nei repertori di praticamente tutte le orchestre e cantanti della musica di Buenos Aires fino ad oggi, però la cui versione più famosa è quella registrata dal proprio Troilo con il cantante Edmundo Rivero.

0: I versi di Omero Manzi sono solitamente pieni di nostalgia, come il tango stesso. Attraverso di essi, Manzi lancia uno sguardo pieno di tenerezza e compassione verso le persone e le cose. E se il quartiere povero, suburbano, fu il grande scenario per la sua poesia, l'amore perso fu un argomento ricorrente nel suo repertorio.
1: Es tan triste vivir entre recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor.
0: Alla fine degli anni 30, Omero Manzi conosce la cantante Neni Omar, chiamata La Gardel con la gonna, e si innamorano. Da quell'amor proibito, poiché Omero era sposato, nascono tango come Después, Fruta Amarga e Ninguna. E fra tutti i tango che quella lunga e molte volte interrotta storia d'amore ispirò, vi è Malena, composto da Omero Manzi nel 1941. Vi sono molte supposizioni su chi sarebbe stata la vera Malena, e sebbene la famiglia di Manzi si sia stancata di negarlo, quella più diffusa sostiene che si tratta della grande Neni Omar. Infatti, lei stessa, molti anni dopo la morte di Manzi, cominciò a riconoscerlo.

0: grande Omero Manzi morì molto giovane nel 1951. Aveva 43 anni e lottava da molto tempo contro il cancro. Il numero di poemi e sceneggiature da lui scritte nella sua breve vita parlano di una capacità di produzione straordinaria. E se si considera la qualità di ognuna di quelle composizioni, è indubbio che Omero Manzi fu un genio. Il poeta e critico Ettore Negro si riferisce a quella grandezza.
1: Bueno, para mí fue el poeta por excelencia.
0: Per me fu il poeta per eccellenza dentro la musica e le parole del tango. Manzi era un poeta tutto tondo e proprio in un momento della sua vita si definisce quando afferma che al posto di essere un uomo di lettere vuole scrivere per gli uomini e dedica tutta la sua creatività poetica alle parole di tango. Riempie il tango con una poesia eccezionale. Lui, che aveva scritto molte poesie mai pubblicate in libri, portò quella poesia ai grandi tango, alle milonga scompiana, e così praticamente realizzò tutta la sua opera. Il linguaggio di Manzi fu essenzialmente poetico. Era la poesia al servizio della canzone, della milonga, del tango, dove raggiunse la cima insuperabile come il tango sur e l'ultimo organito. Insomma, ci ha lasciato un'opera preziosissima.
1: Come sur, come l'ultimo organito.

0: Visitate il nostro sito web www.rae.com.ar, il sito web di Radiodifusión Argentina all'exterior. Ed è arrivato il momento della rubrica speciale Produzioni della RAE, il folklore. RAE, Argentina al mondo, presenta il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce, il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
1: En invierno se iban a la puerta de los boliches que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
2: Quando erano niños.
0: Facendo diversi mestieri diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García.
3: Tito Francia e Tejada Gómez.
0: Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone es un libro che se scrive nel viento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre...
0: L'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale. Il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: La proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Il Movimiento del Nuevo Cancionero. Speaker, Chelo Ayala. Produzione, Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione, Esteban Villarruel. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma in lingua italiana di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ringraziamo certamente come sempre la carissima Gloria Sarmiento nella cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, il carissimo Julián Cortés e Pedro Arauz nella sezione di reti e pure della sezione del sito web. Noi vi ringraziamo dell'ascolto, che vi parla Marcelo Ayala, vi invitiamo a riprovarci ancora una volta su RAE Argentina al Mondo. Sarà alla prossima, ciao!